0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi, è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 5. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
2: Oh, dimmi, dimmi,
1: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
2: Sì, ho capito, ma secondo te.
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
2: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
1: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
1: Ma... pare che i menage a trovare non sono contesi.
2: Era per la completezza di informazione.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è

0: tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.

nella mia vita, ragazzina, lei aveva le mesh rose, ragazzi, mamma quanto pianto, perché avrei voluto i suoi stessi capelli, chiaramente non mi era possibile, soprattutto tu a scuola conciata così non ci andrai mai, e infatti così è stato.

i ricordi più belli a volte ci fa essere anche un po' nostalgici, ma è tutto normale. Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari, la novità che ascoltiamo in diretta su Radio Number One.

0: Radio Number One Notizie.
1: Tennis, a Parigi si fa la storia. Coboli e Zverev dalle 15 in campo nella finale del Roland Garros. I due non hanno mai conquistato un titolo Slam.
2: Io ho sempre sognato di essere dove sono ora. Sono anche certo che tutte le persone che lavorano con me hanno sempre creduto in me, anche se magari non me lo fanno vedere o non me lo dimostrano tante volte. Però credo che ognuno con il suo ruolo mi abbia dato qualcosa, mi abbia insegnato qualcosa e mi abbia comunque portato fino a dove sono ora.
1: Calcio, alle 21 l'Italia è impegnata in trasferta contro la Grecia nel secondo e ultimo test amichevole sotto la guida del CT Silvio Baldini. Alle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei. Formula 1, alle 15 scatta il Gran Premio di Monaco. In pole Kimi Antonelli davanti a Verstappen e Hamilton. Quarto Leclerc, solo sesto Russell. Alle 14 al via anche il Gran Premio d'Ungheria di MotoGP. Prima fila tutta spagnola con Marquez in testa. Sesto Bezzecchi. In chiusura il basket, playoff scudetto. Venezia batte la Virtus Bologna in gara 4 e vola in finale contro l'Olimpia Milano. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Weekend number one.

La voce è quella di Karol G, sicuramente anche lei molto nostalgica in questo periodo, perché uno dei suoi ultimi post pubblicati proprio sul suo profilo Instagram, che ha raggiunto quasi 3 milioni di like, ha anche una fotografia dei suoi CD meno R, se non erro. A proposito di R, che si masterizzavano. No ragazzi, oggi è proprio una giornata di

0: Cairo, l'abbiamo riascoltata insieme su Radio Number One. Ehi, ma ci sono le donne al volante che hanno delle cose da dirci?
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi.

intenso e c'è coda di 4 km in aumento tra Como Centro e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera in direzione della Svizzera. Chiaramente, come sempre, gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio.

incredibile come una serata con le amiche possa veramente farti svoltare una settimana. Una settimana, diciamo, che non è andata tanto bene, una settimana di... Però è giusto. È bello sapere che le amiche sono sempre lì pronte per te.

0: Come un vero businessman, dito nella piaga la novità che abbiamo appena sentito insieme. Ritorneremo tra poco con una grande canzone, state lì.
1: Weekend number one.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.

Robert Miles con la sua Children dal 1996 e noi oggi dobbiamo festeggiare un anniversario importantissimo a proposito di Children e a proposito di Robert Miles, perché il 7 giugno di quell'anno, quindi del 96, proprio lo stesso Miles pubblicava il suo album Dreamland e chiaramente la canzone più famosa è quella che abbiamo appena ascoltato qui come grande canzone, grande emozione. Pensate che questa canzone è stata scritta con un intento chiaro: far andare via le persone dalle discoteche molto molto più calme, perché Robert Miles era rimasto abbastanza colpito dal fatto che all'uscita dalle discoteche avvenissero tantissimi incidenti stradali, perché evidentemente i ragazzi erano molto più carichi del normale. Quindi lui ha detto: fatemi fare una canzone per chiudere le serate che li possa calmare, che possa abbassare i BPM, quindi beat per minutes, e di conseguenza riuscire a farli andare a casa un pochettino più sani, un pochettino più tranquilli, senza quella smania di dover correre. E da lì è nata questa Children e poi tutto quanto l'album Dreamland, che ha stabilito proprio un nuovo tipo di musica da realizzare. La Dream House, quanto ci manca e quanto ce ne sarebbe bisogno oggi di un Robert Miles che faccia una cosa del genere. Vabbè, un piacere averlo riascoltato.

0: John Newman, Love Me Again, in chiusura di questa nostra terza ora insieme. Non abbiamo ancora finito, io ve lo ricordo che fino alle 18 staremo insieme, quindi ancora abbiamo 60 minuti da trascorrere per dare tutti gli approfondimenti e tutte le notizie del caso in questa domenica 7 giugno che ci sta facendo godere, se devo essere sincero, perché in questo momento Cobolli ha portato a casa un ottimo, ma davvero ottimo risultato, recuperando tutto quello che aveva perso durante il primo set contro Zverev. Quindi poi continueremo a commentare la finale per l'appunto del Roland Garros e poi c'è ancora ancora ovviamente il Gran Premio di Formula 1 di Monaco di cui parlare, perché c'è la bandiera rossa in questo momento, c'è la bandiera rossa che purtroppo si è alzata a causa di un incidente, quindi vedremo che cosa succederà. Diciamo che è frequente a Monte Carlo vedere la bandiera rossa, quindi speriamo che non sia successo niente di così tanto preoccupante. Al ritorno qui all'interno del nostro Weekend Number One vedremo le previsioni del tempo, ve l'avevo promesso qualche minuto fa e lo faremo in apertura della nostra nuova ora insieme, ma prima ancora il notiziario e prima ancora tantissime altre cose, quindi restate con noi, questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, quasi le 17.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Donald Trump annuncia che gli accordi con l'Iran sono molto vicini, di nuovo, e prevedono la distruzione dell'uranio. Contemporaneamente, Israele ha colpito Beirut prendendo di mira i comandi di Hezbollah. Flavio Cobolli in questo momento sfida Alexander Zverev nella finale del Roland Garros, cercando di portare un titolo all'Italia dopo 50 anni dall'ultimo successo. Gli aggiornamenti in diretta nel Weekend Number One. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ordinato accertamenti dopo le accuse di violenza sessuale contro il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro. La nazionale iraniana denuncia difficoltà per i mondiali del 2026. Potrà entrare negli Stati Uniti solo il giorno prima delle partite e dovrà lasciare il paese immediatamente dopo. Si svolgono i ballottaggi comunali ad Arezzo e Macerata con un'affluenza alle urne del 13,49% registrata a mezzogiorno, in calo rispetto alle scorse amministrative. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Weekend number one.

Sinclair con Kaisa, I Can Wait su Radio Number One in apertura di questa nostra nuova ora insieme. Ben trovati, io sono Alvise Salerno, questo è il Weekend Number One con voi personalmente insieme fino alle 18, poi il Weekend Number One e tutta la programmazione di Radio Number One come sempre andrà avanti, vi teniamo compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, quindi bene così, bene così. Allora, piccolo aggiornamento da Roland Garros e poi guardiamo le previsioni del tempo per le prossime ore. In questo momento il risultato è di 1-1 in termini di set. Primo set che è andato nelle mani di Zverev 6-1 contro il nostro Flavio Cobolli, invece il secondo set dove Flavio ha dimostrato di saper recuperare dalle emozioni di inizio partita e ha portato a casa per l'appunto il secondo set 6-4, quindi in questo momento è iniziato il terzo set, vediamo, è un set importante quello di metà partita, quindi vediamo che cosa succede. Per quel che riguarda invece a questo punto le previsioni del tempo per le prossime ore, quindi cambiando diametralmente discorso, andiamo su trebimeteo.com per scoprire che per le prossime ore la situazione non cambierà rispetto a quella che stiamo vivendo, quindi la situazione rimarrà stabile esattamente come adesso. Stessa cosa che succederà domani, sì, un paio di nubi sul centro nord, però in generale la situazione sarà molto molto tranquilla. E le previsioni brutte arriveranno invece per mercoledì ci saranno piogge, ci saranno nubi belle toste, belle scure, scurissime, quindi preparatevi perché mercoledì ci sarà da portare in giro l'ombrello e poi invece da giovedì si ritornerà di nuovo a vivere delle giornate serene, quindi nessun tipo di problema anche per il prossimo weekend, dove le giornate saranno sempre soleggiate con delle bellissime temperature molto molto estive.

Ariana Grande con Yes And su Radio Number One. A proposito di Ariana Grande, ieri o due giorni fa è cominciato il suo tour che la sta vedendo protagonista in altre parti del mondo, non in Italia. Vediamo se nel 2027 magari riusciremo a farla arrivare pure qui. Devono essere i fan a convincere chi di dovere a farla arrivare qui in Italia. Detto questo, comunque, Ariana Grande ha iniziato il suo tour e sta dimostrando che effettivamente quella che è considerata una delle più grandi artiste di questa generazione effettivamente tale è. Quindi è un gran bel piacere vedere i video di Ariana Grande che si esibisce sui palchi mondiali. Allora, vorrei cambiare diametralmente discorso rispetto a quelli che abbiamo preso in queste ultime ore qui all'interno del nostro Weekend Number One, ma è anche doveroso e giusto considerando che c'è la finale del Roland Garros con il nostro Flavio Cobolli, che sta portando a casa in questo momento un risultato molto molto bello. C'è anche il Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli che deve cercare di portare a casa questo Gran Premio dopo la bandiera rossa che è stata issata qualche minuto fa. Quindi vedremo che cosa succederà e sicuramente entro la fine di questo nostro appuntamento daremo dei risultati quantomeno finali. Quello del Roland Garros sarà parziale, ma quello del Gran Premio di Formula 1 sarà sicuramente finale. Ecco, volevo darvi questa notizia che è arrivata direttamente dal Sole 24 Ore, che sostiene che metà delle case in Italia appartiene agli over 65. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo un'eredità che sta per fare epoca, che sta per fare scuola e che influenzerà i prossimi anni del mercato immobiliare, perché il paese si sta preparando ad assorbire questo passaggio generazionale di un imponente stock a tutti gli effetti di immobili. Stiamo parlando di circa 26 milioni di proprietari di casa che sono over 65. Quindi voi immaginate questi immobili per un valore patrimoniale di 2 miliardi di euro. Mamma mia, ragazzi, succederà veramente il devasto nei prossimi anni. Vedremo. Comunque, bel ricambio, dai.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane adesso che sono le 17.25. Sulla A28 Portogruaro-Sacile, code allo svincolo di Portogruaro in direzione della stessa Portogruaro, mentre invece sulla A1 Milano-Bologna il traffico è tra Milano Sud e la tangenziale Ovest in direzione della città Meneghina. Sulla A22 Brennero-Modena, code tra Brennero confine di Stato e la barriera autostradale del Vipiteno in direzione di Modena, mentre invece sulla A4 nel tratto Brescia-Padova 5 km con code a causa di lavori in corso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Ritorniamo poi a parlare anche dell'A14 Bologna-Ancona, dove le code e il traffico sono tra Bologna-Borgo Panigale e la A1 Milano-Napoli in direzione della stessa autostrada, ma non soltanto, perché le code sempre sull'A14 sono tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Sull'A27 invece c'è stato un incidente nella Mestre Belluno che sta causando delle code tra Pian di Vedoia, Superstrada 51 di Alemagna e Cadola Belluno in direzione di Venezia. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e il Lago di Como, mentre invece andando ancora avanti sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce le code sono tra Meina e Carpugnino in direzione di Gravellona Toce. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! Sono appena arrivati altri aggiornamenti rispetto a quelli che abbiamo appena dato dalle strade e autostrade italiane. Ce ne sono un paio che vi sviluppo adesso al volissimo, per esempio quello della A7 Milano-Genova, dove le code sono lunghe 1 chilometro tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest in direzione Milano, come avevamo anche detto, ma le code sono aumentate, per questo vi ho dato questo aggiornamento. Sulla A21 Torino-Brescia c'è stato questo incidente che vi abbiamo raccontato già un'oretta fa e che adesso sta causando delle code lunghe 2 chilometri tra Alessandria Est e Ovest in direzione di Torino. Altre code sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, code tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce, e poi sulla A27 c'è stato questo incidente che vi abbiamo raccontato tra Pian di Vedoia e Cadola svincolo di Belluno in direzione Venezia, che sta causando delle code ovviamente a catena. E poi ancora altro aggiornamento, tutti adesso stanno arrivando, è incredibile, uno aggiorna la pagina degli aggiornamenti e arrivano tutti quanti adesso. Dalla A22 le code tra Brennero confine di Stato e Vipiteno hanno causato in questo momento 1,5 chilometri di code. Questi sono gli aggiornamenti. Ah, non ce n'è più, non ce n'è più. Possiamo continuare ad ascoltare la nostra musica in santa pace su Radio Number One, e allora lo facciamo con Olivia Rodrigo. Ritorna su Radio Number One la sua Drop Dead. Sentiamola insieme.

con Drop Dead, anche lei su Radio Number One alle 17.31 in questa domenica 7 giugno 2026, che entra di nuovo nella storia. Ragazzi, ormai ci sta lasciando completamente senza parole questo ragazzo, perché Kimi Antonelli vince pure a Monte Carlo con Hamilton al secondo posto, Leclerc che purtroppo non è riuscito a chiudere il suo Gran Premio di casa, perché è vero la Ferrari è italiana ma Leclerc è monegasco, è finito contro il muro. Ora la classifica ci racconta di un Kimi Antonelli che ha un vantaggio siderale su tutti gli altri suoi contendenti, perché lui ha 131 punti in classifica dopo questo successo, mentre invece George Russell, che è subito dietro suo compagno di squadra, è a 88 punti. Quindi in questo momento diciamo che i giochi sembrerebbero fatti, poi ancora c'è tanta strada da fare, tanta strada da percorrere, ma proprio letteralmente in Formula 1 tanti chilometri da percorrere con le monoposto, quindi vedremo che cosa succederà. Sta di fatto che Kimi Antonelli le sta vincendo tutte, è clamoroso il bottino di questo ragazzo al suo secondo anno, è solo il secondo anno ed è un 19enne, non si vedeva una roba del genere probabilmente da mai, cioè forse è la prima volta che succede, ed è italiano. Mamma mia, quanta soddisfazione i nostri sportivi.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

Be now, papara. Questa solo di sassofono è qualcosa di straordinario ed è stato pure l'elemento che ha permesso a questa canzone nel 1981 di raggiungere le posizioni più alte in classifica, soprattutto in Australia, perché i Men at Work erano australiani e quindi questa canzone è arrivata prima in vetta alle classifiche australiane. A distanza di un anno, dato che si era raggiunto questo tipo di risultato, l'etichetta discografica disse ai Men at Work: una pregunta, vi piacerebbe fare successo anche in America? Così, giusto per chiedere. Ed effettivamente i Men at Work dissero: beh, per noi non ci sono problemi, don't

0: Siamo arrivati al momento dei saluti con Milano Baby, Fabri Fibra e Gioantile. Signori, noi non ci sentiamo settimana prossima, ci sentiamo direttamente a metà giugno e di conseguenza io vi auguro non soltanto una splendida settimana adesso, ma anche una splendida settimana la prossima che arriverà. Grazie a tutti dal Vise Salerno, vi auguro due settimane meravigliose, ci risentiamo direttamente a metà giugno. Sì, esatto, metà giugno. Ciao ciao!
1: The Weeknd!
2: La musica che cerchi, ecco.

0: su Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: It's the weekend!
14: Weekend number one.
0: It's the weekend! Buonasera, buonasera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti con voi anche in questa domenica sera per le prossime tre orette. Prima di cominciare, ovviamente, i saluti d'obbligo a chi mi ha passato il testimone, ovvero ad Alvise Salerno. Grazie Alvise, adesso tocca a noi, quelli dell'ultima parte dell'appendice del weekend number one.
15: The weekend!

Samurai J con Ossessione ad aprire queste belle tre orette assieme di domenica sera. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, a.k.a. lo zio Nasti. Cosa significa a.k.a.? Also no ask, un modo molto figo americano per dire anche conosciuto come lo zio Nasti per gli amici, per la famiglia, visto che siamo una famiglia, siamo una grande famiglia noi di Radio Number One, lo zio Nasti va benissimo. Io chiedo subito perdono per questa voce un po' tirata, ma è stato un weekend di bagordi e quindi arrivo a domenica sera un po' come tutti voi, forse un po' stremato, però è stato un bellissimo weekend. Tre orette assieme, prima di iniziare fatemi salutare per bene il Dream Team, cioè tutti quelli che vi hanno tenuto compagnia dal sabato mattina fino a questo momento in tutti i programmi di Radio Number One, cioè la combricola, gli scombricolati il sabato mattina, ovvero Pat Romano, Sergio Sironi e Manuela Doriani, per poi passare a Virginia, poi naturalmente Alvise Salerno, come detto che mi ha passato il testimone, e naturalmente Play One il sabato sera, ieri sera c'era Stefano Federici che abbraccio. Torniamo a noi, saranno tre orette piene come sempre, un bel magazine, la coda, l'evoluzione o l'involuzione della domenica sera, tocca a voi deciderlo, però con un sacco di cosette interessanti: social, tecnologia, viaggi, hobby, lifestyle, musica, moda, eccetera eccetera eccetera. Intanto vi lancio il contatto diretto, il 393 4440 444, per partecipare attivamente qualsiasi cosa stiate facendo in questa bellissima domenica sera. Che siate in automobile, che siate a casa, che siate in qualche locale pubblico, bene, anzi fate una bella cosa, iniziamo così. Cosa state facendo in questo momento? Messaggino e poi cominciamo con questo weekend number one. E ovviamente c'è sempre la nostra musica, quindi Elton John e Britney Spears con Hold Me Closer.

Volevo capire, il nuovo di Madame insieme a Marrakesh su Radio Number One. Grazie per tutti i messaggi e così per curiosità vi voglio dare una piccola stima. Stavo guardando, ho fatto un paio di percentuali al volo, perché state ascoltando la radio per la maggior parte, diciamo tra un 65-70% dall'automobile, poi dai locali pubblici, e mi fa piacere essere lì un sottofondo magari per qualche aperitivo, intorno al 5-8%, sto facendo proprio le stime così al volo, e poi invece state facendo altro, c'è gente che è a casa tranquillo, c'è gente che sta passeggiando a piedi, c'è gente che è sui mezzi pubblici, un 2-5%, quindi mi fa molto piacere pensare di essere, come dire, una voce e soprattutto di essere un accompagnamento per questa domenica sera, specialmente se siete in macchina e state tornando da un viaggetto che avete fatto durante questo fine settimana. Perché? Dove voglio arrivare? Ho trovato questa curiosità sui viaggi che ultimamente sono sempre più ispirati a film e serie TV. Allora, sempre più turisti scelgono una destinazione dopo averla vista in un film o in una serie o anche sui social. Quindi gli esperti del turismo parlano di pop culture travel. E non lo so perché trovo queste cose in americano, però le trovo, ve le dico e rimane tra noi. Molte persone organizzano interi itinerari per visitare luoghi comparsi nelle produzioni televisive, cinematografiche preferite. E allora, tra poco vi do anche qualche dettaglio in più. Intanto, la domanda è molto semplice. Voi dove andreste ispirati da qualche film o da qualche serie TV? 393

0: paese che casca a fagiolo, visto che stiamo parlando di viaggi, viaggi ispirati a film, a serie TV. E tra l'altro vi dico anche questo dettaglio: questi itinerari di viaggio sono prevalentemente organizzati da millennials e generazione Z. La fonte viene da Travel Trends 2026, quindi una fonte assolutamente attendibile. Sono arrivati i vostri messaggi precisi, puntuali, come sempre, molto interessanti. Intanto ne leggo uno, poi ci prendiamo un po' di tempo per farne una lettura un po' più approfondita. Allora, Chiara da Clusone: ragazzi, io ho coronato il mio sogno l'anno scorso, sono andata a New York solo per fare colazione davanti alle vetrine di Tiffany con il cappotto elegante. È ispirata da un filmone, Colazione da Tiffany, immagino, che, anche se è un po', come dire, âgé, a qualche annetto, io me lo ricordo che ero proprio bambino, ha sempre il suo fascino. Poi, insomma, quando arrivi da Tiffany, che è un, sì, è un bellissimo negozio, è a due passi da Central Park, non c'è niente di eccezionale, cioè non è una cosa così particolare, però la storia che c'è, diciamo, all'interno del film è a tutto il suo fascino. Ci fermiamo giusto qualche istante e poi torniamo con tutti i vostri messaggi, con tutte le destinazioni che sognate o che avete raggiunto ispirati da un film o da una serie TV.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Musica che cerchi, ecco.

Biologi con Runaway. Vedi che è proprio un cerchio che si chiude, perché anche questo pezzo che abbiamo appena ascoltato è la colonna sonora di un film, Del Diavolo Veste Prada 2, e potrebbe essere un'ispirazione per andare a vedere i luoghi del film. Assolutamente. Allora, torniamo a noi. Se vi siete persi la primissima parte del nostro Weekend Number One, stiamo parlando dei viaggi ispirati a film e serie TV. I messaggi, andiamo da Davide da Valenza. Se devo scegliere un film, dico assolutamente Londra per vedere la libreria di Notting Hill. Ci sono stato 3 volte, ma ci tornerei ancora, perché secondo me tu speri di incontrare Julia Roberts, eh? Va bene. Samuele da Domodossola: io sto risparmiando ogni centesimo per andare in Nuova Zelanda, devo camminare nella contea del Signore degli Anelli. Un po' ti invidio, perché è uno di quei posti che ha dei paesaggi magici. Poi andiamo a San Bonifacio da Roberto: mia moglie mi sta stressando da mesi perché vuole andare da Albuquerque, New Mexico, solo per vedere i luoghi di Breaking Bad. Chi non ha visto Breaking Bad? Secondo me sono dei luoghi abbastanza anonimi, però se li contestualizzi alla serie TV, beh dai, Breaking Bad è fighissimo. Tra poco, dai, altri messaggi, intanto torniamo alla musica. Alanis Morissette con Crazy.

0: something I wanna talk about.
1: Il nostro weekend number one continua cercando delle ispirazioni all'interno dei vostri messaggi, perché mi date tantissime mete di viaggio e potrebbero essere delle ispirazioni. Dai, gli ultimi due messaggi al volo. Vado a Cividate da Simone, che scrive: ma non serve andare dall'altra parte del mondo. Io ho visitato la Sicilia quest'estate, cioè l'estate scorsa, immagino, solo dopo aver visto la serie The White Lotus. Posti pazzeschi, sembrava di stare dentro lo schermo. White Lotus, una serie bellissima, diciamo un thriller che si svolge all'interno di questi resort fighissimi che si chiamano White Lotus, e ogni serie è ambientata in un White Lotus in una parte diversa del mondo. Se non ricordo male, la penultima serie è ambientata proprio in Sicilia. Poi andiamo da Greta e chiudiamo con questo messaggio che scrive da Voltaggio, che non so dove sia. Io confesso, colpa di TikTok e dei trend sulla serie Mercoledì. Mi sono fatto un weekend in Romania per vedere il castello della serie, Mercoledì Adams immagino. Bellissimo e si spende pochissimo. Questo per esempio mi ispira. Io un weekendino a vedere il castello dove stava Mercoledì Adams e quei posti un pochettino misteriosi me lo farei molto volentieri.

0: esaurito l'argomento viaggi ispirati a film o serie TV e adesso invece pronti a farvi ispirare dalla musica, perché sta per arrivare una grande canzone. Statemi lì.
1: Weekend number one. Weekend.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

dal 1990, Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight, la grande canzone su Radio Number One. E io così ho un sentimento particolare verso Whitney Houston e verso questo grandissimo pezzo. Perché? Perché è stato uno degli album che mi è rimasto nel cuore. Custodisco ancora il CD nella mia collezione personale e c'è quella copertina in cui Whitney Houston è praticamente seduta, appoggiata a tre quarti su questa moto che guarda in camera, che è di una bellezza. Io ero innamorato perso di Whitney Houston. Ma veniamo invece a un aneddoto. Sapete, io vado a ravanare qualche curiosità su questo pezzo, perché è stato registrato, come si dice tecnicamente, in un solo take, cioè buona prima. Lei ha registrato senza dover riregistrare 3 o 4 volte, 10, 20, 100, e andava già tutto bene, era tutto perfetto. I produttori avevano scritto il pezzo anche e soprattutto con dei cambi tonici molto difficili da cantare, pensando anche un po' di mettere Whitney Houston in difficoltà. Ma lei, per un semplicissimo motivo, ha fatto tutto bene al primo colpo, perché doveva andare al centro commerciale. Aveva paura che il centro commerciale chiudesse, quindi ha detto: ragazzi, facciamo in fretta, registriamo sta cosa. L'ha registrata ed è stata perfetta, una cosa solo da Whitney Houston. Ovviamente raggiunse subito il primo posto della Billboard Hot 100, diventando l'ottavo singolo numero uno della sua carriera e eguagliando in quel momento il record che era di Madonna. Quindi nient'altro da aggiungere, era Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight, la nostra grande canzone.

Visto che prima abbiamo parlato della serie Mercoledì Addams, ho trovato questa curiosità sugli animali, quindi apriamo la parentesi Animal One nel Weekend Number One, come facciamo ogni tanto nel fine settimana, dedicata ai corvi, perché continuano a stupire tutti gli scienziati. Ci sono un sacco di video diventati virali che mostrano i corvi che utilizzano degli strumenti per recuperare il cibo e molti utenti sono rimasti impressionati dalla loro capacità di risolvere problemi. Corvi, che sono sempre presenti specialmente in quei film un po' horror, un po' dark, si dimostrano degli animali di un'intelligenza superiore. Quindi io vi do un consiglio: potreste adottare un corvo e magari lo addestrate per andare a recuperare dei gioielli che sono stati abbandonati in giro. Viene solo a me st'idea un po' malsana, no, così era per dire.

0: il weekend number one con lo Zio Nasty. Tra poco saltiamo nella nostra seconda ora e ce n'è ancora, ce n'è per tutti. Abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarci sui social, sulle tecnologie, i viaggi, sugli hobby, sugli eventi, sulla musica, sul gossip e sul cibo. Quindi statevi lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi.

0: su Radio Number One, un minuto dopo le 19.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
6: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
5: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
6: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
7: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
8: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

Taylor 54 Ultra, Talk to You su Radio Number One. Molto, scusate ragazzi, avevo quella cosa un po' americana dentro, l'ho fatta uscire su Radio Number One con Francesco Nasti, con lo zio Nasti. Ancora buona domenica sera a tutti, da poco passate le 19 e torno a parlarvi di viaggi, perché ho visto che nella prima oretta passata assieme avete risposto molto bene, quindi vi chiedo di partecipare ancora con i vostri messaggi parlando invece di quello che avete organizzato per quest'estate, perché è iniziato da poco il mese di giugno e l'Italia si è accesa di festival, di manifestazione, di sagre, di mostre, dalle piazze storiche ai borghi. Giugno è ufficialmente partito con questa raffica di eventi all'aperto. E allora intanto ve la butto lì, poi vi do tutti i dettagli. Voi avete programmato qualche uscita per andare a qualche festival, manifestazione, sagra? 393-444-0444. Sarebbe molto bello che segnalaste qualcosa anche per essere di ispirazione, perché no, per gli indecisi, per quelli che come me aspettano qualcosa di particolare, magari due passi da casa.

Non ci vuole un genio per immaginare che questo pezzo di Gaia, Bossa Nostra, sarà uno dei successi dell'estate, una delle colonne sonore di questa estate 2026. E di estate stiamo parlando, o meglio, di tutto quello che accade in quest'estate, specialmente in questo mese di giugno appena partito, a livello di concerti, sagre, mostre, manifestazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Perché mi sono chiesto all'estero come vedono l'Italia da questo punto di vista, e quindi sono andato a cercare su un sito straniero che si chiama What's on Italy. Aspetta, lo rifaccio per bene. What's on Italy? Da da da da da da da. Che racconta un po' dal loro punto di vista un po' in Italia quello che accade. Fanno anche una classifica di quali sono gli eventi più importanti che accadono d'estate da noi. Bene, ve lo dico subito. Al primo posto c'è l'Arena di Verona con tutto l'Opera Festival, che parte dal 12 di giugno e finisce il 12 di settembre. Poi la Biennale di Venezia, che è partita il 9 di maggio e finirà il 22 di novembre. Poi il Regional Floral Masterpieces Spello and Genzano Infuriate dal 6 al 7 di giugno a Spello, poi dal 21 al 23 di giugno a Genzano, questa fioritura, insomma questa bellezza della natura. Poi, altra segnalazione, sempre da questo sito estero, di quello che accade in Italia di importante, c'è il Ravenna Festival dal 21 maggio all'11 di luglio, e idem il Campania Teatro Festival 12 giugno, 12 luglio. Vi chiedevo se voi avete programmato qualcosa, qualche sagra, qualche uscita, qualche manifestazione, un sacco di messaggi, tra poco ve li leggo, quindi statemi lì, intanto c'è Dua Lipa con Houdini.

0: Dini su Radio Number One, un sacco di messaggi arrivati che spero siano uno spunto per quelli che come me magari cercano una sagra particolare, una mostra, una manifestazione culturale. Allora parto da questo, poi ce li leggiamo tutti con calma, quindi se ne avete altri aggiungeteli, mandateli adesso. Giugno per me vuol dire Sherwood Festival a Padova. Musica indipendente, birra fresca e quell'atmosfera pazzesca che c'è ogni anno, Sara da Crema. Quindi, segnato il primo appuntamento, Padova, Sherwood Festival. Poi gli altri ve li dico tra pochissimo.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Solo un secondo. Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile, in prevalenza assolato sulle regioni centro-settentrionali. Nel corso però del pomeriggio sera la coda di una perturbazione interesserà i settori alpini con rovesci di pioggia che sconfineranno localmente anche alla pianura piemontese. Nel complesso il clima sarà estivo al centro-nord con temperature massime diurne diffusamente fino ai 30 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Giovanotti insieme ad Alfa, buon vento e che sia un augurio per tutti per quest'estate. Allora vado subito a leggere i vostri messaggi che ci segnalano festival, manifestazioni, sagre da andare a vedere, da andare a vivere. Allora vado da Gabriele, da Rovereto. Io quest'anno esagero, vado al Ferrara sotto le stelle, Piazza Castello, con la musica dal vivo è uno dei posti più magici d'Italia. Segnato anche questo. Poi Pietro da Gorgonzola. Ma quale grande concerto? Io a giugno vivo solo per la sagra del gorgonzola e dei formaggi tipici. Un bel tagliere, un bicchiere di vino rosso e passa la paura. Segnato soprattutto questo. Vabbè, mi piace il gorgonzola. Ecco, poi va a gusto, a me piace il gorgonzola e quindi ci sta. Andiamo a Suzzara da Elena. Io ho già segnato sul calendario tutte le sagre del tortello e della zucca tra Mantova e Reggio Emilia. L'estate si passa seduti sulle panche di legno a mangiare come se non ci fosse un domani. Sono in parte d'accordo, ok, ma soprattutto sono d'accordo al 100% sul fatto che è bello vedere tutte le sagre, perché la gente sta insieme su queste panche, quelle di legnaccio, quelle gialle sempre un po' scolorite, e si respira quell'aria proprio di festa, e questa cosa mi piace un sacco. Dai, continuo a leggere i vostri messaggi, tra poco ve li riporto. Intanto The Black Keys con Lonely Boy.
1: We

E allora andrei a chiudere con i messaggi che ci segnalano ancora delle cosettine da vedere e da vivere per quest'estate, e andrei da Marco che sta a Bassano del Grappa, che scrive: noi con la compagnia di amici abbiamo il rito della sagra del pesce a Chioggia a luglio. Si spende il giusto e c'è sempre un'aria di festa bellissima, che è un po' quello che dicevamo prima, perché la cosa bella poi di tutte queste manifestazioni all'aperto durante l'estate, specialmente in Italia, è quell'aria di festa, si sta bene, si esce, un po' di musica di sottofondo, quattro chiacchiere con gli amici, un bicchiere di vino e si sta bene, punto. Chiudo con Chiara da Cantù. Io volo alto, quest'anno ho prenotato per l'opera all'Arena di Verona. Vedere l'Aida sotto le stelle in quel teatro romano ti fa venire i brividi ogni singola volta, lo consiglio a tutti. E ho chiuso con la ciliegina sulla torta e sono perfettamente d'accordo con te, anche per un ignorantone come me che si gode una volta ogni tanto un'opera all'Arena di Verona, è un'emozione bellissima, quindi consigliatissima.

0: sagre, di festival di questa estate 2026. Adesso vi sto per raccontare un'altra grande emozione, perché arriva la grande canzone.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

I Queen con Don't Stop Me Now dal 1978, la grande canzone su Radio Number One. Allora un paio di aneddoti, un paio di curiosità anche su questa grande canzone, perché per la scienza è la canzone più felice di tutti i tempi. È stato condotto uno studio da una università, diciamo, che si occupa di neuroscienze, e secondo questa università il brano rispetta tutte le regole matematiche per il buon umore, cioè il brano ha un tempo abbastanza veloce, un tempo rapido, siamo sui 150 battiti al minuto. In più ha delle note scritte in chiave maggiore. Per chi anche non si intendesse di musica, è un modo di scrivere, quindi sono quelle note che tendono a essere sempre molto felici, ok? Quindi è una chiave musicale. E poi il testo è pieno di immagini positive e spensierate. Questi tre elementi insieme ne fanno il pezzo, secondo la neuroscienza, più felice di tutti i tempi. Per chiudere, posso aggiungere che Subito non fu un successo, anzi forse secondo me era troppo avanti per essere del 1978, però grazie poi nel tempo alle sincronizzazioni, cioè all'uso che ne è stato fatto all'interno dei film, delle pubblicità, è divenuto via via sempre più usato e quindi sempre più famoso, fino a diventare quella che abbiamo appena ascoltato, cioè la nostra grande canzone.

di passare alla nostra terza ora assieme c'era una curiosità sul lifestyle che volevo condividere con voi, perché è una cosa che mi capita spesso, cioè di vedere degli amici che coltivano l'orto, diciamo, in casa o sul balcone, oppure se hanno un pezzettino di terreno, un giardino piccolo piccolo, lo fanno. Si parla del boom di questi orti domestici, che non sono più una questione alimentare, cioè coltivare pomodori, insalata, erbe aromatiche, viene visto come un'attività rilassante e benefica. Io ho un sacco di amici che lo fanno, io proprio zero, nel senso che io non ho il pollice verde, ve l'ho raccontato in tutti i modi, però mi raccontano gli amici che lo fanno che effettivamente, oltre ad avere del prodotto DOC, e beh, ovviamente lo coltivano loro e sono anche molto buoni, proprio su questo non ci piove. Il fatto di coltivarli di persona aiuta dal punto di vista personale, cioè un trend che unisce benessere, natura e sostenibilità. Quindi, se domani non sapete cosa fare, provate a coltivare anche voi un orticello domestico. On the other side.

0: Tra poco entriamo nella nostra terza oretta assieme di questa domenica sera. Io intanto ho l'imbarazzo della scelta perché mi preparo sempre un sacco di cosette, ma poi mi perdo in chiacchiere, mi perdo nei vostri messaggi ed è anche molto piacevole così. Però devo scegliere tra social, cinema, gossip, moda, food, musica, eventi, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene. Mentre sono qui che cerco di capirci qualcosa, voi aspettatemi che arrivo.
1: Weekend number one. La musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One. Manca un minuto alle 20.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: di scattare una foto.
1: Amore è il titolo di questo nuovo singolo di Elisa su Radio Number One, da poco passate le 20. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che ha un sacco di cosette da raccontarvi, quindi partirei subito con questo spunto e chiederei l'aiuto da parte del pubblico, come si dice in questi casi, quindi i vostri messaggi al 393 444 044. Vi faccio prima la domanda e poi vi dico perché. Voi avete mai fatto delle sfide? Sfide social o anche sfide tra amici? Scrivetemelo, dettagliatemi un po', perché vi sto per parlare del trend del guardami negli occhi e dimmi una bugia. Su TikTok sta spopolando, è una sfida semplicissima, però effettivamente funziona ed è molto divertente. Intanto torniamo alla musica, perché ci sono i Maneskin con Back In.

pezzo di Marcantonio di Harry Styles con American Girls. E andiamo subito sul pezzo perché vi devo parlare di questa nuova sfida che si chiama Dimmi una bugia e guardami negli occhi. Su TikTok sta spopolando ed è molto semplice. Cioè una persona guarda in camera e pronuncia una frase assurda tipo non comprerò mai delle scarpe, per esempio. Subito dopo viene mostrata la casa di questa persona, magari con 87 paia di scarpe sparse ovunque. Più la bugia è evidente, più il video funziona. Curiosità, molte aziende stanno usando questo trend per prendere in giro i propri clienti più affezionati e naturalmente per farsi della pubblicità, che sta funzionando un sacco. Vi ho chiesto se voi avete mai fatto delle sfide, sia social o anche sfide tra amici, e partirei subito con questa. Matteo da Sondrio. Io 3 anni fa ho fatto la One Chip Challenge. Quella con la patatina più piccante al mondo. Ragazzi, per 2 ore di fila la lingua mi andava a fuoco e ho svuotato il frigorifero del bar, mai più. L'ho fatta anch'io, però non così con le patatine, proprio col peperoncino in bocca. Un amico che ha un negozio di moto, che vende delle moto, ha anche l'hobby di coltivare i peperoncini e quindi ogni tanto c'è questa sfida fuori dalla sua concessionaria. Devo dire, me la ricordo ancora, e farla una volta per non farla mai più. Tra poco dai, leggiamo tutte le sfide. Intanto torniamo alla musica. Jungle, Back on 74.

0: come promesso, piccola raffica di messaggi sulle sfide che avete fatto, sfide social o sfide tra amici. Noi con i colleghi d'ufficio facciamo ogni anno la sfida di mangiare un intero piatto di spaghetti piccantissimi senza bere acqua, nemmeno un goccio. Chi cede paga il caffè a tutti per un mese. Laura da Vimercate. Tu pensa, Laura, che io pago il caffè a tutti e non ho perso neanche una sfida, non capisco. A parte le sfide di One Match, ma quelle sono una cosa tra me e Andrea Brumbrù Ferrari, e per ora stiamo in pareggio, quindi abbiamo pagato sto perdendo io, mi sa, ho pagato 2 mesi di pranzi ad uno. Va bene, torniamo invece alle vostre sfide. Io sto seguendo la sfida social dei 10.000 passi al giorno da inizio anni. Devo dire che mi hanno cambiato la vita, anche se a volte mi ritrovo a camminare in cerchio in salotto alle 11 di sera per raggiungere l'obiettivo. Sara da Casale Monferrato, bella sfida, ci ho provato, non ci riesco, a volte sì, ne faccio di più, però a volte qualcosina di meno e va bene lo stesso. Poi la mia sfida è stata Plank Challenge di 5 minuti. Sui social sembra una cavolata, ma vi giuro che dopo soli 40 secondi il tempo si ferma e inizia a vedere tutti i santi. Davide da Codroipo. No, grazie, non fa per me. No, di Plank zero.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono qui, sono indietro, è chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
5: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

canzone estiva. Vorrei chiudere l'argomento sfide social o sfide tra amici con questo messaggio di Martina da Chiavari che scrive: io ho partecipato alla sfida social di non comprare vestiti nuovi per 6 mesi. È stata durissima resistere alle pubblicità online, specialmente, ma ho risparmiato un sacco di soldi per fare un bel viaggio. Complimenti, chapeau. E questa cosa l'ho letta perché per me è proprio una sfida, specialmente quando ti metti sui vari social, ti metti sul telefonino un po' a ravanare, andare a destra e manca, e ti salta fuori il pop-up di una cosa da comprare, una maglietta, un pantalone, una scarpa, e una volta e due, tre, e alla lunga vincono loro. Io cedo, è una cosa bruttissima perché mi rendo conto di essere un po' vittima di questa modalità, però sarebbe un po' da studiare. Tra poco invece vi parlo di tecnologia, perché oggi non l'abbiamo ancora fatto, allora prima di chiudere poi la puntata poi mi dimentico, perché tornano di moda i gadget retro tech. Siccome questa cosa mi piace un sacco, ve la racconto tra pochissimo. Intanto c'è un pezzo che mi piaceva proprio tanto, tanto, tanto.

Non poteva mancare in questa domenica sera una curiosità sul mondo della tecnologia. Allora vi ho anticipato perché stanno tornando di moda i gadget retro tech. Cioè, tra le sorprese tecnologiche di questa settimana c'è proprio il ritorno di dispositivi ispirati agli anni 90 e 2000, specialmente, quindi non così tanto retro, ok? Cioè, smartwatch da look molto vintage, console portatili retro, e io lo sottolineo perché ci ho perso tipo 2 mesi a configurarmene una, accessori che imitano design del passato stanno conquistando di nuovo il mercato. Sì, è la nostalgia che fa una leva determinante, infatti gli esperti di marketing dicono che proprio la nostalgia è una delle forze più potenti del marketing. Io vi consiglio una rivista che c'è sia online ma anche fisicamente, perché su tutte i gadget, se siete come me, vi piacciono le cose di tecnologia, andate a cercarvi T3, T come Torino 3, perché è una rivista fatta molto bene, molto facile anche da leggere, nel senso che non ha poi questi articoli lunghissimi, ed è godibile, molto molto godibile.

0: grande canzone, c'è una notizia proprio sulla musica, o meglio sui musical, che vi devo dare al volo perché non sapevo esistesse. È una segnalazione che vi voglio fare: se avete in programma un viaggetto a Londra, bene, attenzione, perché sabato 20 e domenica 21 giugno a Trafalgar Square a Londra c'è il festival, diciamo, più importante al mondo dei musical, che si chiama West End Live, cioè ci saranno 50 spettacoli musicali gratuiti nel cuore di Londra, cioè andranno in scena 50 musical, per esempio Il Re Leone, Il Fantasma dell'Opera, Mamma Mia, Moulin Rouge, Il Diavolo Veste Prada, eccetera eccetera eccetera, godibilissimi in maniera gratuita. Io non sapevo che esistesse un festival di musical, quindi di spettacoli teatrali con delle musiche o i balletti eccetera eccetera, e quindi era una curiosità. E a proposito di curiosità, tra poco arriva la grande canzone.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

I Maroon 5 con This Love, la grande canzone dal 2004 su Radio Number One, l'ultima per quel che ci riguarda. E allora qualche curiosità su questo pezzone dei Maroon 5, il successo che ha proiettato i Maroon 5 verso la fama mondiale. In realtà scritta proprio dal leader Adam Levine, quel figaccione bello e alto e tatuaggiato, sa cantare, è affascinante, però come si direbbe anche gli Adam Levine piangono, perché la fidanzata dell'epoca, Jane Herman, da qui il nome dell'album che si intitola Song About Jane, l'aveva appena lasciato e per questo motivo ha scritto questa canzone, che poi è un paradosso della fine di questo amore, ma anche della felicità dell'inizio di quella carriera di successo che poi abbiamo conosciuto un po' tutti. Tra l'altro il pezzo subì una censura fortissima di MTV a causa delle allusioni sessuali e parte del testo venne o rimossa oppure mascherata, censurata con i beep, come sappiamo. E Levine ha detto più di una volta pubblicamente che MTV era arrivato ad un livello di censura cinese.

poco ci salutiamo, però prima volevo alzare un po' il livello del programma e volevo parlare di design. C'è pochissimo tempo, però vi segnalo questo festival che si chiama Three Days of Design, che sarà in Danimarca, esattamente a Copenaghen, dal 10 al 12 di giugno. Un festival diffuso. Mi sono chiesto che cavolo vuol dire un festival diffuso, che non si svolge in un unico polo fieristico ma un po' in tutta la città. Quindi se avete in programma un viaggio a Copenaghen nei prossimi giorni, sappiate, a parte che sarà pienissimo di persone, che ci sarà anche questo festival, che è il più importante dei Paesi Bassi di design. Volevo chiudere con questa ciliegina sulla torta. Tra poco ci salutiamo.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me
3: sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te...
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.